vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: I'm tired in the gutter, and all I feel is pain. I don't know why you left me.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Appuntamento con informazione, nuovi elementi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia domenica scorsa. I primi esiti dell'attacco avrebbero rilevato la presenza di sangue nei polmoni e nelle vie aeree, rafforzando l'ipotesi di un possibile soffocamento. Un'indicazione che arriva anche dalle prime risultanze dell'autopsia effettuata ieri, i cui esiti definitivi stabiliranno le cause precise del decesso e il ruolo avuto dalle modalità dell'intervento degli agenti. E proprio sulle prime risultanze dell'esame autopsia, attacca il legale di Fakir Fabio Anselmo. Siamo di fronte, come avevo previsto, a un nuovo caso Magherini, a un nuovo caso Aldrovandi, dice l'avvocato, che poi parla di pesante interferenza nell'attività della magistratura da parte di esponenti del governo come la Premier Meloni e i ministri Salvini e Piantedosi. Il governo studia misure contro il caro carburanti. A Palazzo Chigi, ieri sera, la Premier Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per valutare possibili interventi sul rialzo di benzina e gasolio. Tra l'ipotesi al vaglio, l'attivazione delle cosiddette accise mobili, un meccanismo che consentirebbe di utilizzare il maggior gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi del petrolio per ridurre temporaneamente le accise sui carburanti. Donald Trump frena su un attacco massiccio all'Iran che, secondo i media americani, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe attuare. Non ho ancora deciso, stiamo parlando con loro proprio adesso. Stanno assumendo un atteggiamento più serio, ha detto ieri sera il capo della Casa Bianca, che ha aggiunto: vogliono raggiungere un accordo, ma credo che non siano ancora pronti. Ma io non ho fretta. Poi da Trump parte la minaccia ai dazi e all'Unione Europea se non revocherà le multe combinate ai giganti tech americani come Google, Meta ed Apple. Il calcio: Andrea Pirlo è a un passo dalla panchina della nazionale azzurra. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la federazione ha raggiunto un accordo di massima con l'ex campione del mondo del 2006 ed ex tecnico della Juve per affidargli la guida dell'Italia. Restano da definire gli ultimi passaggi formali, a partire dalla risoluzione del contratto che lega Pirlo allo United FC di Dubai. È tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Etico, dinamico,

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50%

10% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellitus,

0: causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. Individuato e sottoposto a fermo, indiziato di delitto, il presunto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacco sul corpo del 42enne, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia e Molise. È stata avvertita anche in diversi comuni della Marsica, in Abruzzo, nel Lazio e Campania. Dalle prime verifiche non si segnalano danni a persone o cose. Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sull'eventualità di condurre attacchi su larga scala contro l'Iran, dopo che nelle ultime ore la stampa americana aveva parlato di un presidente in modalità vendetta. Teheran vuole un accordo e stiamo parlando, penso però che non siano ancora pronti. Io non ho fretta, ha affermato il presidente USA e alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Il tycoon è tornato ad attaccare i giornalisti, sostenendo che non raccontano la verità sulla guerra con l'Iran e ribadendo che Teheran non avrà mai il nucleare. Poi ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028 per il terzo mandato. Il governo studia misure contro il caro carburanti. A Palazzo Chigi la premier Meloni ha incontrato il ministro dell'economia Giorgetti per valutare possibili interventi sul rialzo di benzina e gasolio. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'attivazione delle cosiddette accise mobili, un meccanismo che consentirebbe di utilizzare il maggiore gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi del petrolio per ridurre temporaneamente le accise sui carburanti. Il calcio, Andrea Pirlo a un passo dalla panchina della nazionale. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la federazione ha raggiunto un accordo di massima con l'ex campione del mondo del 2006 ed ex tecnico della Juve per affidargli la guida degli azzurri. Restano da definire gli ultimi passaggi formali, a partire dalla risoluzione del contratto che lo lega allo United FC di Dubai. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sull'eventualità di condurre attacchi su larga scala contro l'Iran, dopo che nelle ultime ore la stampa americana aveva parlato di un presidente in modalità vendetta. Teheran vuole un accordo e stiamo parlando, penso però che non siamo ancora pronti. Io non ho fretta, ha affermato il presidente USA, e alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca il tycoon ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028 per un terzo mandato. Il governo studia misure contro il caro carburanti. A Palazzo Chigi la premier Meloni ha incontrato il ministro dell'economia Giorgetti per valutare possibili interventi sul rialzo di benzina e gasolio. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'attivazione delle cosiddette accise mobili, un meccanismo che consentirebbe di utilizzare il maggiore gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi del petrolio per ridurre temporaneamente le accise sui carburanti. La cronaca svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, individuato sottoposto a fermo indiziato di delitto, il presunto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo della vittima. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacco sul corpo del 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna: presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia e Molise. È stata avvertita anche in Abruzzo, nel Lazio e in Campania. Dalle prime verifiche non si segnalano danni a persone o cose. Il calcio: Andrea Pirlo è un passo dalla panchina della nazionale. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la federazione ha raggiunto un accordo di massima con l'ex campione del mondo 2006 ed ex tecnico della Juve, per il quale è pronto un contratto fino al 2030. Restano da definire gli ultimi passaggi formali, a partire dalla risoluzione del contratto che lo lega allo United FC di Dubai. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio B.

0: update, curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto. Unica fonte di sostentamento del koala, è un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto composto di foglioline e gemme di eucalipto verso sera, consumandone abitualmente circa 0,5 chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sull'eventualità di condurre attacchi su larga scala contro l'Iran, dopo che nelle ultime ore la stampa americana aveva parlato di un presidente in modalità vendetta. Teheran vuole un accordo e stiamo parlando, penso però che non siamo ancora pronti. Io non ho fretta, ha affermato il presidente USA. E alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca, il tycoon ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028 per un terzo mandato. Il governo studia misure contro il caro carburanti. A Palazzo Chigi la premier Meloni ha incontrato il ministro dell'economia Giorgetti per valutare possibili interventi sul rialzo di benzina e gasolio. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'attivazione delle cosiddette accise mobili, un meccanismo che consentirebbe di utilizzare il maggiore gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi del petrolio per ridurre temporaneamente le accise sui carburanti. La cronaca svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto, il presunto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato, non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo della vittima. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacco sul corpo del 42enne, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia e Molise. È stata avvertita anche in Abruzzo, nel Lazio e in Campania. Dalle prime verifiche non si segnalano danni a persone o cose. Il calcio: Andrea Pirlo è un passo dalla panchina della nazionale. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la federazione ha raggiunto un accordo di massima con l'ex campione del mondo 2006 ed ex tecnico della Juve, per il quale è pronto un contratto fino al 2030. Restano da definire gli ultimi passaggi formali, a partire dalla risoluzione del contratto che lo lega allo United FC di Dubai. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Ha reso piena confessione l'uomo fermato dai carabinieri nella notte per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Si tratta di un cittadino tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. I carabinieri sono arrivati al 26enne, anche grazie a un'impronta digitale trovata nell'auto della vittima. Nel corso della perquisizione, all'interno dell'edificio in cui si nascondeva, hanno rinvenuto il telefono cellulare e una carta di pagamento elettronico di Esposito, ancora da chiarire il movente. Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sull'eventualità di condurre attacchi su larga scala contro l'Iran, dopo che nelle ultime ore la stampa americana aveva parlato di un presidente in modalità vendetta e alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Il tycoon ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028 per il terzo mandato. Il governo studia misure contro il caro carburanti. A Palazzo Chigi la premier Meloni ha incontrato il ministro dell'economia Giorgetti per valutare possibili interventi sul rialzo di benzina e gasolio. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'attivazione delle cosiddette accise mobili, un meccanismo che consentirebbe di utilizzare il maggiore gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi del petrolio per ridurre temporaneamente le accise sui carburanti. E nel 2026 le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti, è quanto stima l'ufficio studi della CGA a 5 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo Persico. Il risultato è ottenuto ipotizzando che i prezzi applicati in questo momento rimangano invariati sino alla fine di quest'anno. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Oltre 220.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora e hanno riguardato principalmente la regione della Gironda e quella di Madrid. La notte scorsa in 60.000 sfollati dalla regione atlantica francese di Bordeaux. La Formula 1 oggi in pista per le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria 2026, undicesima tappa del Mondiale. Alle 12.30 la terza e ultima sessione di libere, alle 16 la lotta per la pole position tra le Ferrari di Leclerc e Hamilton, le più veloci ieri nelle seconde libere, e le Mercedes di Kimi Antonelli e Russell. Ed è tutto, un buon ascolto.
0: Radio Biavet, un attimo di relax.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Ha reso piena confessione l'uomo fermato dai carabinieri nella notte per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Si tratta di un cittadino tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. I carabinieri sono arrivati al 26enne, anche grazie a un'impronta digitale trovata nell'auto della vittima. Nel corso della perquisizione, all'interno dell'edificio in cui si nascondeva, hanno rinvenuto il telefono cellulare e una carta di pagamento elettronico di Esposito, ancora da chiarire il movente. Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sull'eventualità di condurre attacchi su larga scala contro l'Iran, dopo che nelle ultime ore la stampa americana aveva parlato di un presidente in modalità vendetta e alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Il tycoon ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028 per il terzo mandato. Il governo studia misure contro il caro carburanti. A Palazzo Chigi la premier Meloni ha incontrato il ministro dell'economia Giorgetti per valutare possibili interventi sul rialzo di benzina e gasolio. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'attivazione delle cosiddette accise mobili, un meccanismo che consentirebbe di utilizzare il maggiore gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi del petrolio per ridurre temporaneamente le accise sui carburanti. E nel 2026 le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti. È quanto stima l'ufficio studi della CGA a 5 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo Persico. Il risultato è ottenuto ipotizzando che i prezzi applicati in questo momento rimangano invariati sino alla fine di quest'anno. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Oltre 220.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora e hanno riguardato principalmente la regione della Gironda e quella di Madrid. La notte scorsa in 60.000 sfollati dalla regione atlantica francese di Bordeaux. La Formula 1 oggi in pista per le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria 2026, 11ª tappa del Mondiale. Alle 12.30 la terza e ultima sessione di libere, alle 16 la lotta per la pole position tra le Ferrari di Leclerc e Hamilton, le più veloci ieri nelle seconde libere, e le Mercedes di Kimi Antonelli e Russell. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso. Un agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell'uomo, ancora con le caviglie immobilizzate. Nel video Fakir appare disteso sulla schiena con la bocca aperta. Sotto il capo è visibile un'ampia pozza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul viso. Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. Ha confessato l'uomo fermato dai carabinieri nella notte per l'omicidio. Si tratta di un cittadino tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale. È stato individuato e poi bloccato in un casolare abbandonato vicino al luogo del delitto. L'Iran non ha segnalato alcun attacco USA la notte scorsa, in quella che sembra una pausa, dopo quasi due settimane consecutive di raid statunitensi. Tuttavia la tensione rimane alta in seguito alla recente escalation per il controllo dello strategico stretto di Hormuz. E Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sull'eventualità di condurre attacchi su larga scala contro l'Iran, dopo che nelle ultime ore la stampa americana aveva parlato di un presidente in modalità vendetta. Alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca, il tycoon ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028 per il terzo mandato. Nel 2026 le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti. È quanto stima l'ufficio studi della CGA a 5 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo Persico. Il risultato è ottenuto ipotizzando che i prezzi applicati in questo momento rimangano invariati sino alla fine di quest'anno. Il calcio: sabato di amichevoli per Milan e Juventus. I rossoneri affrontano il Celtic a Glasgow, bianconeri in Belgio con lo Standard Liegi. Domani tocca l'Inter tricolore di scena in Germania con il Karlsruhe. Intanto, con una nota ufficiale, il Fenerbahce comunica di non aver formulato nessuna offerta per Rafa Leao. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso. Un agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell'uomo ancora con le caviglie immobilizzate. Nel video Fakir appare disteso sulla schiena con la bocca aperta. Sotto il capo è visibile un'ampia pozza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul viso. Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. Ha confessato l'uomo fermato dai carabinieri nella notte per l'omicidio. Si tratta di un cittadino tunisino di 26 anni, senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale. È stato individuato e poi bloccato in un casolare abbandonato vicino al luogo del delitto. L'Iran non ha segnalato alcun attacco USA la notte scorsa, in quella che sembra una pausa, dopo quasi due settimane consecutive di raid statunitensi. Tuttavia la tensione rimane alta in seguito alla recente escalation per il controllo dello strategico stretto di Hormuz. E Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sull'eventualità di condurre attacchi su larga scala contro l'Iran, dopo che nelle ultime ore la stampa americana aveva parlato di un presidente in modalità vendetta. Alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca, il tycoon ha annunciato la candidatura alle presidenziali del 2028 per il terzo mandato. Nel 2026 le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti. È quanto stima l'ufficio studi della CGA a 5 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo Persico. Il risultato è ottenuto ipotizzando che i prezzi applicati in questo momento rimangano invariati sino alla fine di quest'anno. Il calcio: sabato di amichevoli per Milan e Juventus. I rossoneri affrontano il Celtic a Glasgow, bianconeri in Belgio con lo Standard Liegi. Domani tocca l'Inter tricolore, di scena in Germania con il Karlsruhe. Intanto, con una nota ufficiale, il Fenerbahce comunica di non aver formulato nessuna offerta per Rafa Leao. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa

0: del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Emergono nuove immagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne, deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna. Il video mostra i momenti successivi al decesso. L'uomo è a terra, ancora, con le caviglie immobilizzate, mentre sotto la testa si nota una pozza di sangue. L'avvocato Fabio Anselmo critica l'operato della magistratura, richiamando le condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per casi analoghi e per le carenze nelle indagini. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, i carabinieri hanno fermato un 26enne tunisino che ha confessato il delitto dopo un tentativo di fuga. Decisivi per identificarlo, un'impronta sull'auto della vittima, le immagini delle telecamere e i tabulati telefonici. Provocazione di Donald Trump sul possibile terzo mandato vietato dalla Costituzione americana. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato un cappellino con la scritta Trump 2028, scherzando su una nuova candidatura. La battuta ha diviso la platea dei giornalisti tra applausi e silenzio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che un attacco a lungo raggio ha colpito nel Mar Caspio navi impiegate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, oltre a un'unità della Marina russa. La dichiarazione è stata diffusa dal leader di Kiev in un messaggio pubblicato su X. Secondo il New York Times, le forze

se statunitensi hanno aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz. Il comando centrale americano riferisce che l'equipaggio era stato più volte avvertito e che la nave non è più diretta verso l'Iran. Negli Stati Uniti slitta la maxi fusione da 110 miliardi di dollari tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery. Una giudice federale della California ha rinviato l'operazione al 1 giugno 2027, accogliendo il ricorso di 12 stati che temono effetti negativi sulla concorrenza nel settore dei media. In Formula 1, Lando Norris su McLaren è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Alle sue spalle Hamilton e Antonelli, poi Leclerc e Piastri. Tempi molto ravvicinati in vista delle qualifiche al via alle ore 16. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
4: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio. Io non so se Guardiola ci abbia pensato. Credo che aprire anche nella comunicazione a un'opzione del genere, o hai una ragionevole percentuale di certezza di arrivare al risultato, oppure è meglio ottenerla in maniera discreta. Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi a Sky TG24. Dopo il rifiuto del tecnico catalano, Maldini e Leonardo hanno stretto per chiudere la trattativa con Andrea Pirlo, che sarà il nuovo CT azzurro. Le scommesse sono sempre un azzardo e quindi bisogna cercare anche di fare delle scelte che abbiano un senso logico, ed è soltanto il campo che poi deciderà quanto questa scommessa è una scelta lungimirante, visto che l'accordo dovrebbe essere quadriennale, ha poi sottolineato a Bodi. Sabato di amichevoli per Milan e Juventus. I rossoneri affrontano il Celtic a Glasgow, bianconeri in Belgio con lo Standard Liegi. Domani tocca all'Inter, tricolore di scena in Germania con il Karlsruhe. Intanto sul fronte mercato, il Fenerbahce comunica di non aver formulato nessuna offerta per Rafa Leao. In casa Napoli, ufficiale il rinnovo di gara fino al 2031. Il tennis, per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 in Canada, al via il 2 agosto a Montreal. Crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, ha

0: spiegato il numero uno del mondo, che tornerà in campo al successivo Mille di Cincinnati in programma dal 13 agosto. La pallavolo finisce in semifinale l'avventura dell'Italia femminile nella Volleyball Nations League in corsa a Macao. Le azzurre, guidate da Julio Belasco, sono state eliminate dal Brasile in 5 set. Domani giocheranno per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale Turchia-Cina. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuove immagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. Il video mostra il corpo con le caviglie legate e una chiazza di sangue sotto la testa. L'avvocato della famiglia parla di un possibile pestaggio, mentre il legale degli agenti sostiene che il sangue deriverebbe da una ferita alla nuca, attesa per gli esami tossicologici. Nuovi aumenti per i carburanti in Italia. Secondo il Ministero delle Imprese, la benzina self arriva a quasi 1,98 euro al litro e il gasolio supera i 2,18. In autostrada i prezzi salgono ancora, mentre a Milano un distributore ha toccato quota 2,635 euro al litro per la benzina. Il Codacons chiede un taglio delle accise, mentre il governo valuta nuove misure contro i rincari. Tragedia sul lago di Como. Un turista olandese è disperso dopo essersi tuffato per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzo è stato soccorso, ma il padre non è più riemerso. In corso le ricerche di guardia costiera e vigili del fuoco. Tensione tra Mosca e Roma dopo le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Criticando la scelta del ministro della difesa Crosetto di offrire un incarico da consulente all'ex ministro ucraino Fedorov, Zakharova ha lanciato una dura provocazione citando anche Osama Bin Laden. Crosetto ha difeso la collaborazione definendo Fedorov una figura chiave per l'innovazione militare in Ucraina. Emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Gironda e nelle Lande, nel sud-ovest francese, gli sfollati superano quota 190.000. In Spagna sono 45.000 gli evacuati, mentre le fiamme hanno distrutto migliaia di ettari di territorio. Due medaglie d'argento per l'Italia nella prima giornata di finali dei mondiali di scherma a Hong Kong. Sul podio Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile, entrambi alla prima medaglia individuale in un campionato del mondo. L'Italia del volley femminile perde contro il Brasile nella semifinale di VNL 2026 a Macao. Le azzurre di Julio Velasco cedono 3-2 al termine di una sfida combattuta, trascinate dalla brasiliana Ana Cristina. Sfuma il tris in Nations League. Domani l'Italia giocherà la finale per il bronzo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuove immagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. Il video mostra il corpo con le caviglie legate e una chiazza di sangue sotto la testa. L'avvocato della famiglia parla di un possibile pestaggio, mentre il legale degli agenti sostiene che il sangue deriverebbe da una ferita alla nuca, attesa per gli esami tossicologici. Nuovi aumenti per i carburanti in Italia. Secondo il Ministero delle Imprese, la benzina Self arriva a quasi 1,98 euro al litro e il gasolio supera i 2,18. In autostrada i prezzi salgono ancora, mentre a Milano un distributore ha toccato quota 2,635 euro al litro per la benzina. Il Codacons chiede un taglio delle accise, mentre il governo valuta nuove misure contro i rincari. Tragedia sul lago di Como. Un turista olandese è disperso dopo essersi tuffato per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzo è stato soccorso, ma il padre non è più riemerso. In corso le ricerche di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Tensione tra Mosca e Roma dopo le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Criticando la scelta del ministro della Difesa Crosetto di offrire un incarico da consulente all'ex ministro ucraino Fedorov, Zakharova ha lanciato una dura provocazione citando anche Osama Bin Laden. Crosetto ha difeso la collaborazione definendo Fedorov una figura chiave per l'innovazione militare in Ucraina. Emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Gironda e nelle Lande, nel sud-ovest francese, gli sfollati superano quota 190.000. In Spagna sono 45.000 gli evacuati, mentre le fiamme hanno distrutto migliaia di ettari di territorio. Due medaglie d'argento per l'Italia nella prima giornata di finali dei mondiali di scherma a Hong Kong. Sul podio Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile, entrambi alla prima medaglia individuale in un campionato del mondo. L'Italia del volley femminile perde contro il Brasile nella semifinale di VNL 2026 a Macao. Le azzurre di Julio Velasco cedono 3-2 al termine di una sfida combattuta, trascinate dalla brasiliana Ana Cristina. Sfuma il tris in Nations League. Domani l'Italia giocherà la finale per il bronzo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: chemin.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Scontri durante la marcia No TAV in Valle di Susa. Alcuni gruppi di manifestanti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine a protezione dei cantieri della Torino-Lione. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti, danneggiati alcune barriere di sicurezza e incendiati due mezzi dei carabinieri. La manifestazione, secondo gli organizzatori, avrebbe visto la partecipazione di circa 20.000 persone, chiusa per motivi di ordine pubblico anche l'autostrada A32. Nuove immagini sul caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. Il video mostra il corpo con le caviglie immobilizzate e una chiazza di sangue sotto la testa. L'avvocato della famiglia contesta gli esiti tossicologici e ipotizza che le lesioni siano compatibili con un pestaggio. La dinamica resta al vaglio degli inquirenti. Scontro diplomatico tra Mosca e Roma dopo le dichiarazioni di Zakharova. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha criticato la scelta del ministro Crosetto di offrire un incarico da consulente all'ex ministro ucraino Fedorov, citando anche Osama Bin Laden. Il ministro della difesa ha ribadito il sostegno all'Ucraina e agli aiuti militari, soprattutto per i sistemi avanzati di difesa. Nuova polemica su Roberto Vannacci per un video realizzato con l'intelligenza artificiale pubblicato sui social. Nel filmato il leader di Futuro Nazionale appare come un condottiero romano e chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. Il video raffigura un finto presidente Mattarella che concede la grazia e mostra Roggero libero. Nuovi rincari per i carburanti in Italia con valori ancora più alti in autostrada. A Milano un distributore ha toccato 2,6 euro al litro. Il Codacons chiede un taglio delle accise mentre il governo valuta nuove misure contro gli aumenti. Norris su McLaren conquista la pole position nel Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton, secondo per 12 millesimi, mentre Leclerc chiude terzo, quarto Antonelli. Sia il pilota italiano della Mercedes che il britannico della Ferrari sono stati investigati dopo alcuni episodi di controversi in pista. Carapaz conquista la 20ª tappa del Tour de France e veste la maglia Puy di miglior scalatore. L'equadoriano precede Venepoel e Kuss. Pogacar chiude da dominatore la Grand Boucle vincendo la classifica generale con oltre 6 minuti di vantaggio sul belga. Domenica la passerella finale a Parigi con un percorso ridotto a causa degli incendi che stanno colpendo la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche, eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: economico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.